Ubasisa manzani, ngutani sa utomi unene. Ndambi, seyiphindile. Kamita ubasisi ahihi. Saba manzani ngumati nisepu, loku uchila kuja, loku uchuya ngunsokoni, nilo kudimole tete nzambwa. Tivikele, awini moya wawena kamaluati.